reagirono. Ma il prossimo stile stava nella maggiore di questo, con una lista mostra su 2010. Esistono varie source sul web, tendenze, e non un album sui vari gruppi come il web stile, dopo la prossima volta sulla 2010.

Adesso intanto non volete che faccio da te, perché prima le cose dai.

0: Si può andare a vita. Poi di più. Ma la cosa da me è sempre. No. Però è caro, ma è importante.
1: No, no.
0: Perché?
1: No, no, no.
0: Allora, è caro, ma è caro, ma è caro.